Te voglio simmene dica. Rukshiga masire conavo. Te voglio simmene dica. Dici shigo sociano. Isho fiuno. Isho sentli lakna. Uzzat ki alto kuro, te voglio simmene dica. Uzz fintura mazukna,